0: Shangai di gyoz gushda, nye da chiyo.
1: Amla. Oh. Nga chungli sa nye duyi.
0: Tisha rangya so chudi gam sum chubi.
1: Me.
0: Rangya so gam sum chubi tusu na chungli di yinda. Wei, nye rangshio, gozu diw rimu di chik jie gugi. Shii.

0: lik chup chu so.
1: Di rang ki tian xin yi.
0: A?
1: Rang zha ruo che sa.
2: Ya jiao.

0: zatan rinne gyunje mebara pegyur chungwa tan dunne pagzhu ya gyunzin chwe tu sampeje bara pegye chushin yu minam ki zatan to mirabne mirab gyube chebe lugara ya tabge ki pagzhu chwe tu nyamze che yu zatan ki nima tan dawa jokbe simra che dube lugara teda pagzhu ram gyuru rymoro gyuru yubshi Kwanpa yutu, sui tse tatong, sanay ki jokbe sari gyo ne, mang zhu du tarwe lu kara zhaju jisu che di, shabzhu suji jikab jeshi yak shu su gyo yu shi.
1: Da rong tidugi, nam gyun goriye chab tidu kandu go tidugi, tidu kwa chi lu tarong lu kata kara wu zhu. Da tidong da, yu tong

0: 随着他就在左边差不多把去绿了全部呢前啊这里跑出车街头随便捡回去各位小木呢别给随便我先拿把银绿了全部包上落过了咋当给银绿了周围娘家拉过了点爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹 我们这里拍出的特别高不月呗啊！高不月，退休老百姓留在浦北，所需拿了这里拍出的特贵月呗，啊，特贵月呗。
1: 哦，特贵月。
0: 哦呀，俺这这里拍出的玉米林的休息下去的，俺这下出的军事结果嘞。哦呀，特殊啊！

0: 그래도 rimi kye jenge chibi suru shiduwe.
1: Acha, diye ni kashi, kambu te gushu je.
0: Chongya, kari kambu, kari gushu. Di nye zisam zinji gi gushu ri.
1: Chana, di gan lo goyu jashi hajiga. Gushu me gyu pop je, yana acha rangi simri me gyu pop je.
0: Chongya, di kari me gyu pop su re, nye gushu me gyu pop yo mara nye zim tata yi. Mara di nye suk di. Chiche, tindre chabri, rebri, tagandi on, deduda, jeju chida, kandido.
1: Ine nye unye gochuyo mido, doche gochuyo mido, gochuyo mido.
0: Doda, chongya. Rang unne chongya rishya, chongya rang rishya. Ine, dagri, di rang unne xe na gyunde jiri, rang unne gyuze ki chonna nyamli tu meme mi jiri, ya, tepte doda, gyuze. Rang unne sab chu che gu gi, xin mo do rang da nye pa pa da rin rin zhu ri.
1: Yin nian tiap tu bu tin zhe, a xia rang ge yong xiu xi de duan, ni zhou he xiu ge bu zhe de zha bu zhe.